0: Giovanna, lei qua, secondo qua. Ti amo, amo la mia, posso là.
1: Ma c'è la tasca.